0: campanette, città innocente, un che se la llevò. Quando vi sotto il pacchetto, mi mangio che senza ardogno. Vittoria, cantemo vittoria, io sto nella gloria, se puoi, mi mujer.
1: Bermúdez, óptica, audiología, contactología, prótesis oculares, lentes intraoculares. Bermúdez, Paseo Rivadavia 324, Quilmes Centro, 4253-9160.